0: Gentili ospiti, ascoltate le notizie, le attualità, le informazioni sugli eventi previsti e le previsioni del tempo. Durante la vostra permanenza sulla nostra isola, seguiteci su 92.8 MHz o tramite il streaming oppure sul sito web www.yadranca.hr. Nell'ambito delle serate musicali di Ossero, questa sera si terrà nell'ex cattedrale l'ultimo concerto della stagione. Si esibiranno i musicisti, il duo Hoysak e Novosel e il musicista Teosil Spassov. Inizio alle ore 21. Concerti sotto le stelle. La banda d'ottoni Josip Kaschmann vi invita al piazzaletto della chiesa di San Giuseppe nel centro della città di Lussin Piccolo domani lunedì alle ore 20:30 a seguirli e ascoltare il loro bellissimo concerto sotto le stelle di Lussino. Siete cordialmente invitati a venire. Cari ospiti, approfittate del vostro soggiorno sulla nostra isola per passeggiate romantiche o per esplorare la natura o varie attività. Fate una passeggiata a Veliloch in Lussin Grande, visitate l'istituto Il Mondo Blu, Plavis Viet, e imparate tante cose sui nostri delfini che vivono nelle nostre acque locali. Potete noleggiare una bici o fare una passeggiata, visitare i nostri punti panoramici, Belvedere, Providenza, Monte San Giovanni oppure il Monte Baston, Vella Straja. Potete salire sul Monte Ossero. Potete prenotare un corso di tennis o di windsurfing, oppure un corso sub. Le possibilità sono davvero molte. Siete cordialmente invitati. Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat. Previsioni del tempo per domani. Il tempo è ancora invariato, senza grossi cambiamenti. Tempo soleggiato e caldo, vento debole. La temperatura del mare è 26 gradi.
1: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Yadranka.